canta vagando con questa quella tua amore già amore già amore già hai mai vista una mattina la regina del diametar hai mai vista una regina